Te sante pen sante, ceci sing non angdi, me cardon suri. Ta sante pen sante, ceci sing parinti, ca senarindi, nang lupet angdi, tang diru ca sen.